0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì all'insegna di condizioni meteo estive in Liguria, con il sole bene o male protagonista, però un po' di instabilità è da mettere in conto, quindi nel pomeriggio qualche temporale si formerà sì nelle zone interne e sulla riviera di Levante è molto probabile che riesca a raggiungere anche la fascia costiera. Fenomeni magari di breve durata di passaggio, però ripeto, un po' di variabilità è da mettere in conto. Chiudo con le temperature, da quel punto di vista valore da piena estate fa caldo, punte di 31-32 gradi, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: drop dead.
1: Pure Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
3: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
2: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
3: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
2: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
4: Check your life.
5: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP Card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su brugnato5terreoutletvillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno uscita Brugnato.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido.
2: Tua a partire da 29.900 euro. Vieni a provarla da Logica, in corso Europa 474, Genova.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio 19. Sono le 11:04.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in polle per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, tutto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
8: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
7: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
6: Viabilità 19.
9: Luce verde Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Bentrovati, coda di un chilometro sull'A7 Milano-Genova tra Bolzano e Busalla per lavori in direzione Milano. Un chilometro di coda sull'A6 Torino-Savona tra Altare e Savona per traffico intenso verso Savona. Prudenza sulla 10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso tra Ventimiglia e Sanremo Ovest in direzione Genova. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Genova. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione collaborare con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Pure Hits. Pure
0: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
11: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
11: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
12: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 01634160996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido.
3: Tua a partire da 29.900 euro. Vieni a provarla da Logica, in corso Europa 474, Genova.
4: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit,
10: è su Radio 19.
11: Pure Hits.
8: Le can-

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e ai motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

0: Gelato sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio 19, sono le 12.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
6: Viabilità 19.
7: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati, coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra Bolzano e Busalla per lavori in direzione Milano. Un chilometro di coda sulla A6 Torino-Savona tra Altare e Savona per traffico intenso verso Savona. Prudenza sulla 10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso tra Ventimiglia e Sanremo Ovest in direzione Genova. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Genova. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: La musica più forte a Genova.
10: La riconosci sempre.
4: Radio 19.
11: Yeah, yeah, yeah.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: C'è un momento in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP Card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su Brugnato5TerreOutletVillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
5: Check your life.
4: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.

La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Radio 19, sono le 20 e 2 minuti.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
5: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi, ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Dalla sera all'alba non si dorme se siamo al calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte la Rock di Miami, la Sede Sao incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte alla Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Viabilità 19.
8: Luce verde Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Ben trovati sulla A7 Milano-Genova per un veicolo fermo code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. File ma per traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Svincolo A26 e Voltri in direzione di Genova. Lavori questa notte proprio sulla A10 dei Fiori, dalle 22 alle 6, chiusa la carreggiata direzione Ventimiglia tra Barazze e Celle Ligure. Si lavora di notte anche sulla A7 Milano-Genova. Dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Meteo 19.
10: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive in Liguria, anche se l'atmosfera risulta instabile, quindi oggi vari temporali si formeranno nell'entroterra e localmente raggiungeranno anche la fascia costiera. Sarà la giornata un po' più variabile di questa settimana, poi da domani questa probabilità di temporali e acquazzoni diventa bassissima. Con le temperature che si faranno sentire nei prossimi giorni, saliranno di più, caldo più intenso, nel weekend toccheremo anche i 32-33 gradi, più l'umidità. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
11: Pure Hits.
3: Se è una hit,
11: Pure Hits.
3: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Young Money, Young Money.

0: Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
1: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
2: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere. Industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La COP sei tu.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Pure Hits.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
10: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: musica più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno,

0: Bam bam, bambina.
1: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è

0: emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.